0: Come va?
1: Vedi, è tranquilla.
0: Che vuol dire? Quell'andare e venire? Quel guardarmi così?

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Gençin Bartoloi Arian Yevarietan Joachino Rossini Sevilian Sapriche Operaits Katarumen Fritz Ollendorfer Bartolo ye Filarmonia Nova Gahumba Dirijor Alkeo Galiera.
2: Andator della mia sorte queste scuole.

Signorino un'altra volta quando batto andrò fuori. Signorino un'altra volta quando batto andrò fuori. La consiglia se mi cura la sua moto fa saprà. Signorino un'altra volta quando batto andrò fuori. Signorino un'altra volta quando batto andrò fuori. La consiglia se mi cura la sua moto fa saprà. E non servono le smorfie, faccia pure la gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta di me la...

Amico, di Rodrigo i delitti stanca le stelle assolvo la mia fede. Alle giuste vostre armi unirò anch'io la spada. Nella prossima notte il lascivo tiranno verrà che cada. Per la tua impresa il tuo consiglio io chiedo. Quindi se non mi stendi, compagno del trionfo, solo verrai fra l'ombra della prossima notte.

încets Georg Friedrich Händeli Rodrigo Operan, Catereț Il Complesso Barocco Nvaga Humba, Mena Caterner Gloria Bonditelli, Sadrin Piau, Elena Ceci Fedi, Rufus Müller, Roberta Invernizi, Caterina Salvi, dirijor Alan Curtis.